0: Sono le 2:02.
1: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa. Troppo facile.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Leggere creatura, si da firme e guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta ne sbagliata.

Almeno una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e che napoletano sì!

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici. Amore.

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Dice, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Dice, io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

cominciamo a ci guardare, ma c'è una parte indifferente. Poi ti racconto un po' di me, della mia storia che non va. Resto male quando tu

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

vedo cielo e che stelle, pigliamo per mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, sta ferma sempre un cuore. Scusa se non ci provo, pure se

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

ciccia, accende che tu attenzione la furtini, maronne come tutto stanno male lì, e allora ui, oh, leva da nanz, stanotte c'è un muto senza male i pan, cocco sti magnate che da fatta.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: piace tutta luce.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole, ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì,
1: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me, e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Da una vita nasce una storia, e dalla tua storia la tua tristezza.
1: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 6:02.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: per farla ricalà. Ma se cantate appassionatamente, io dovrò ritirare. Essere state una permanenza.
1: L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.

Mondi grash fulia bella, ma so scordata di zitto ragù. E che cosa non mi so scordata? Di che? I fagioli con la pasta, e ci c'è che taglia dentro, le melanzane alla parmigiana.

come disse Giulio Cesare, chi bello va fare, pena guaio a da padè. E io patisco, che già fa. Però, c'è un però. Adesso ho raggiunto il successo, tutto senza un filo di grasso. Guardate, sono quadri e Picasso, ma adesso c'ho le donne così.

Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.

0: Sono le 7:04.
1: La città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

dinta una botteglia a rive mara, chissà qua parte hanno portato all'onna. Ha già trovato un biglietto scritto: nella vita quello che dura meno è la felicità.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:01.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abiti che gravità, tuocole d'amore e femmine, io cuore in Napoli che ho cantato.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: Mannaggia sto mestiere, chi me l'ha fatta fa? Cercando passaggero, va cracca e da là. Dai voto, oh, venite, dai voto capriolè, signor, signor, salite.

Siamo arrivati, signore. Tra già che sta, eccomi qua. Calà, d'eccellenza, ma vita comandà. Eccellenza, eccomi là. Illustrissimo, che no, signore, voglio.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza, tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M e dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: peghiam, fammi uscire da sta cella. In un momento mi hai libertà, tu sei buona, sta morendo mamma.
1: Io ti vorrei avvasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

figli da migliare bene. E la polizia non può fare quasi niente. Con mia zavia non stanno più sicuro. E una piaga e uno scuorno dice la gente. Sono uno scuorno sì per tutto quanto.

0: se non rimane.
1: Chiapparil, guaglioncil, piccirill, non è una ma son mille, con me issa sta città.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Media Dub News.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buona mattinata, buon sabato mattina, 10 ottobre, buona mattinata, 9:17 in questo momento, questa è la radio 100% musica napoletana, buona mattinata da Studio M.

e ci siamo svegliati con la pioggia. Beh, in realtà la pioggia che ormai ci sta accompagnando già da qualche giorno. Abbiamo voluto la bicicletta e adesso dobbiamo pedalare.

Allora, intanto sapete perfettamente che la radio la facciamo insieme, io da questa parte, voi dall'altra, motivo per il quale stare solo non mi piace per niente. Poi so bene di non essere solo perché siete in tanti dall'altra parte di questo mezzo straordinario, mezzo favoloso, la radio. Quindi aspetto subito i vostri messaggi, tra qualche minuto vi do il numero, per chi lo conosce cominciate già a manifestarvi, ma per tutti quelli che stanno smanettando con i social in questo momento, se non l'avete ancora fatto, seguite il profilo ufficiale Instagram di Radio Studio M, anzi immediatamente, per quelli che ci seguono cercate Radio Studio M, immediatamente scatta anche il saluto alla radio e vi facciamo la marchetta al vostro profilo.

Allora, senza perdere tempo, voi che siete là con il cellulare alla mano, Instagram, Radio Studio M, il nostro profilo ufficiale, 321, scatenate l'inferno. Yeah.

buongiorno e buona mattinata a Stefano Bellillo che ci segue in questo momento su Instagram. Ciao Stefano, buongiorno a Maria La Bionda che in questo momento ci segue su Instagram e buona mattinata anche a Rox. Ecco, loro sono i primi ascoltatori in prima fila che immediatamente al segnale si sono attivati. Il nostro profilo ufficiale Instagram è Radio Studio M, seguiteci, parliamo del vostro profilo alla radio, vi saluto immediatamente in presa diretta. Radio Studio M, siamo su Instagram.

0: Intanto siamo pronti a viverci questo secondo fine settimana di ottobre. C'è gente che andrà in giro per sagre, per eventi. Molti di questi sceglieranno eventi al chiuso, altri invece sono pronti a sfidare la pioggia con tutto quello che invece offre la città di Napoli, che non si ferma assolutamente. Quando c'è la pioggia mica gli eventi si fermano per niente. Buona mattinata e Impecator, che in questo momento ci ha seguito su Instagram. Chissà se ho pronunciato bene il suo nome.
1: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
2: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
0: Saluto anche Arm7 che in questo momento ci segue su Instagram. Buona mattinata, questa è Radio Studio M in presa diretta 9:21. Seguiteci su Instagram, il vostro profilo è in diretta alla radio. Vi salutiamo immediatamente.

Che pezzo straordinario, Rosario Miraggio, Nuia su Radio Studio M924, impresa diretta in questa mattinata insieme. Buona mattinata a tutti quelli che ci stanno seguendo su Instagram, tra qualche minuto arrivo da voi. Buona mattinata invece a Francesco, che vuole approfittare per fare gli auguri di buon compleanno a Rossella, che in questo momento ci sta ascoltando. Rosario Miraggio, Nuia su Studio M, buona mattinata. Allora, immediatamente in questo sabato mattina cerchiamo di farvi compagnia, perché la radio fa compagnia a tutti quelli che chiaramente sono a casa, a tutti quelli che in questo momento sono in città. Poco traffico, devo dire, che c'è questa mattina in città, perché c'è la pioggia, quindi probabilmente la gente, quelli che non lavorano, che solitamente si riversano per strada per fare tutte quelle commissioni che non riescono a fare durante la settimana, questa mattina hanno pensato: ma chi muffa fa? Saluto un po' di amici che in questo momento ci stanno mettendo il segui su Instagram. Allora, questo è un nome impronunciabile, vabbè, saluto un certo Riccardo Strano, insomma, con un nome impronunciabile. Ciao Riccardo, buona mattinata. Saluto M Ventrone, ciao M, buongiorno. Saluto Carmine Capasso, che in questo momento ha messo il segui al nostro profilo ufficiale Radio Studio M. E saluto anche Armset, l'ho già salutato prima e lo saluto ancora adesso. Intanto questa sera ritorna in campo, scende il campo il Napoli, ritorna a giocare. Chiaramente noi, che siamo napoletani al 100% e tifosi napoletani al 100%, non facciamo assolutamente pronostici. L'unica cosa che ci va da dire e ci va di dire è: forza Napoli! E voi dall'altra parte rispondete sempre:

Le promesse restano le promesse, ho detto questa mattina in apertura, anche se in realtà siamo arrivati da qualche minuto, ho detto per tutti quelli che in questo momento ci seguono su Instagram, scatta immediatamente il saluto, facciamo la marchetta al vostro profilo, e mi piacerebbe anche poter fare insomma delle marchette, ma nel senso buono, scusatemi anche questa parola, a dei profili commerciali. Se c'è qualcuno che in questo momento sta faticando e tiene un profilo commerciale, lo vuole condividere con noi di Radio Studio M, perché diciamoci la verità, la pubblicità non ha mai fatto male a nessuno, poi se è gratuita meglio ancora. Allora andate su Instagram e seguite il nostro profilo Radio Studio M, così insomma magari provo a raccontare anche quella che è la vostra attività. Intanto arrivano altri segui sul nostro profilo, Francesca la biondina che ci segue, Mao Mao 11 che ci segue, poi di voi, alcuni di voi hanno dei profili veramente strepitosi, o meglio dei nickname strepitosi. Saluto Giulia e Carlo e saluto Massimiliano 07, in questo momento è arrivato il segui. Seguiteci, forza, Radio Studio M su Instagram, immediatamente in presa diretta, il saluto in diretta alla radio.

0: Ciao Cristian, buongiorno, ci fai ascoltare una canzone di Tony Colombo, ma certo, saluto Maria Francesca che ci scrive da Portici. Ciao Cristian, ti stiamo ascoltando da Piazza Nazionale Napoli, sotto il diluvio. E beh, siamo vicini, dai. Saluto Vincenzo 1270 che in questo momento è appiggiato, segui sul nostro profilo ufficiale. Ciao Vincenzo, buona giornata. Vincenzo 1270 lo trovate su Instagram. E Limited Edition Saloon, ecco, ho detto attività ed è arrivata un'attività. Fammi vedere un po' loro che fanno. Beh, è un barbiere. Oggi i barbieri lavorano, giusto? Il nostro amico Barber Saloon Fabio Corvietto, buongiorno. Fabio si trova a Napoli in via Capodimonte 32, quindi se volete farvi più belli andate da lui.
1: Non è colpa mia se stasera litighiamo ancora. Non è colpa tua se mi tratti solo e sempre male. Non c'è soluzione, la risposta è che l'amore più non c'è.

0: Colombo, via per quelli che ci hanno richiesto una canzone di Tony Colombo, vi abbiamo immediatamente accontentati. Buon sabato mattina, 9.31 in rigorosa diretta alla radio in questo sabato targato 10 ottobre 2026. C'è qualcuno che dice: Christian, ma tu non devi correre perché ci devi dare il tempo di fare la storia mentre leggi il nostro messaggio, mentre saluti il nostro profilo. A proposito di attività commerciali, allora do anche il tempo al nostro amico o barbiere di prendere il telefono cellulare, di fare anche una storia, così come ho promesso in privato anche ad altre attività che ci hanno scritto. Perché dicevo prima che fondamentalmente, ragazzi, la pubblicità non ha mai fatto male a nessuno e ci divertiamo a farla in questa mattinata in diretta alla radio. Allora, telefono cellulare alla mano, devo salutare immediatamente chi ci ha scritto, o meglio chi ci seguiva. È Fabio Corvietto, che in questo momento sta lavorando. A proposito di attività commerciali, ho guardato anche il suo profilo Instagram. Se volete farvi più belli, è barbiere, Wayuma, barbiere di quelli, insomma, da pollice in su. Lo trovate a Napoli, in via Napoli a Capodimonte 32. Dite pure che vi manda Radio Studio M. State lì, intanto continuate a seguirci su Instagram, diamo spazio ai vostri messaggi, alle vostre attività. Basta seguire il profilo Radio Studio M. Torno tra qualche minuto, state lì.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

Buona mattinata, gente, magnifica gente, 9.33, buona mattinata popolo delle canzoni napoletane, buona mattinata a quelli che stanno faticando, buona mattinata invece a quelli che stanno a casa, c'è chi in questo momento è a casa comodo comodo, ma c'è anche chi in questo momento sta facendo le faccende domestiche, magari tutte quelle cose là che non riescono a fare durante la settimana. A proposito, a quale categoria appartenete? A quelli che stanno facendo le faccende domestiche o a quelli che si sono appena svegliati, stanno facendo colazione, magari stanno ascoltando la radio e ci hanno ritrovato questa mattina in diretta a farvi compagnia in questo sabato mattina?

Devo salutare chi ci sta seguendo in questo momento su Instagram. Il profilo è quello di Radio Studio M. C'è Fabio Cantone, ciao Fabio, buongiorno. Luigi Cozzolino 27, ciao Luigi, buonasera. Anzi, ho detto buonasera, ho detto buongiorno, magari perché il tempo in questo momento che mi fa pensare alla serata. Poi c'è Antonella 9516, ciao Antonella, buongiorno.

un caffè per svegliarmi, perché si sente che non ho ancora carburato alla grande come andrebbe fatto, ma è sabato mattina e quindi ci sta. Ci siete? Cercate Radio Studio M, sto per darvi il via, eh?

Saluto Vanessa che dice: buongiorno Cristian, mi fai ascoltare una canzone di Stefania Lai? Certo Vanessa, ti accontentiamo, stai con noi. E pronti? 3, 2, 1, seguite il profilo ufficiale, il nostro profilo ufficiale Radio Studio M, che scatta il salutone. Forza e coraggio, Radio Studio M, siamo su Instagram. Ma che cos'è, un plebiscito? Savio Corte Official, ciao Savio, buongiorno, fammi vedere Savio cosa fa nella vita. E Savio credo che faccia il cantante, eh sì, è un cantante. Savio, ti aspettiamo in radio, buona mattinata, cercatelo su Instagram e seguitelo pure, Savio Corte Official, ciao Savio. Buona mattinata a Michele San Marco che in questo momento ha messo il segui al profilo ufficiale Radio Studio M. Buona mattinata a Lello che in questo momento ha messo il segui al profilo ufficiale Radio Studio M. E buona mattinata a Riccardo 08.

vedo cielo e che stelle, pigliamo a mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, sta ferma sempre un cuore. Scusa se non ci provo, pure sì.

0: Radio Studio M. Goditi la vita.
1: Buongiorno, buongiorno popolo delle canzoni napoletane. Buongiorno, questa è Studio M.

E voi che in questa mattina state spalancando gli occhi, state aprendo la finestra, le serrande, pensavate di trovare il sole, invece no, ancora una volta la pioggia. Camma fa, come dicevo in apertura, abbiamo voluto la bicicletta.

ci siamo lamentati del caldo, adesso bisogna pedalare. Buongiorno, il compleanno di mia mamma Rossella, fatele gli auguri, oggi festeggia 37 anni, Francesco. Auguri Rossella, buongiorno, che ci stai ascoltando, tanti auguri da parte di Francesco, da parte della tua famiglia, da parte del team di Studio M. Buongiorno Cristian, in questo momento facciamo colazione e ci fai ascoltare una canzone di Gigi Finizio, vi stiamo ascoltando. Riccardo e Maria, ciao ragazzi, buongiorno, mi piace questa fotografia, questa diapositiva che ci avete regalato. Una famiglia che in questo momento probabilmente sta facendo colazione, chissà se siete a casa, se siete al bar, dove siete? Raccontateci qualcosa in più, vogliamo i dettagli perché la radio è fatta di dettagli. Forcella vi sta ascoltando, lo scrive Mario su Instagram, ci scrive in privato. Ciao Mario, grazie e saluto questo quartiere straordinario. Forcella, buongiorno, Forcella presente. Ma ci sono anche altri quartieri che in questo momento ci stanno ascoltando e che si stanno svegliando con Studio M. Punto di domanda, scriveteci in privato oppure su WhatsApp.

Pronti? Scatta il salutone su Instagram, seguite Radio Studio M Impresa Diretta, vi salutiamo in diretta alla radio e facciamo anche pubblicità al vostro profilo, meglio ancora se siete un'attività commerciale. Radio Studio M è il nostro profilo ufficiale, seguiteci su Instagram, 321, scatenate l'inferno.

Saluto Donato Feola 92 che in questo momento ha messo il segue al nostro profilo ufficiale. Saluto Benedetta che in questo momento, Benedetta Esposito, che in questo momento ha messo il segui al nostro profilo ufficiale. Forza e coraggio!

certo che quando la radio si fonde ai social, lavora con i social, diventa tutto quanto veramente immediato, incredibile. Vi dico una cosa, immediatamente dall'altra parte c'è gente che risponde, c'è gente che interagisce. Ciao, grazie a Maria che in questo momento ha messo il segui al nostro profilo, ma siamo qua anche per regalarvi la musica più bella napoletana, 100% musica napoletana. C'è chi ci ha chiesto una canzone di Gigi Finizio, immediatamente vi accontento con un pezzo old school.

Beh, questa canzone richiede una storia. Mentre la state cantando, taggate il profilo ufficiale Radio Studio M. Richiede una storia immediatamente. Old School, Gigi Finizio.

Gigi Finizio nella mattinata di Radio Studio M. Buongiorno, buona mattinata. Mi state intasando il profilo Instagram, quindi chiedo scusa se c'è qualcuno che non riesco a salutare, ma è anche l'occasione magari per scrivere un messaggio in privato, perché vi stiamo chiedendo di seguirci su Instagram. Per tutti quelli che ci seguono, 321, il nostro profilo ufficiale, quello di Radio Studio M. Immediatamente scatta il salutone in questo sabato mattina 10 ottobre in diretta 9.47. Buongiorno, buon risveglio. Eccola qua, Elena Cannetti che ci segue. Ciao Elena, buongiorno. Saluto anche Tony.20Real. Ciao Tony, buona mattinata. Stefano e Francesca ci seguono, i profili di coppia. Mi piace sto fatto che esistono ancora i profili di coppia. Si parla di libertà, però insomma, un profilo può la mattina assieme. Buona mattinata e buongiorno al segui che è arrivato in questo momento fresco fresco, Alessandra Toia. Alessandra, buongiorno, che stai facendo di bello in questo sabato mattina? Siete incredibili, siete un esercito. Lo dico sempre, il pubblico di Radio Studio M è un esercito. E soprattutto è gente che non sa stare in panchina. Questa gente qua ci piace. Buongiorno Studio M, buongiorno Cristian, mi fate ascoltare una canzone di Ricciardi? Ma certo che ti facciamo ascoltare una canzone di Ricciardi. A proposito, ancora a distanza di qualche giorno, tanti auguri a Franco Ricciardi che ha festeggiato un traguardo importante qualche giorno fa. Eravamo presenti al suo 60° compleanno, che poi potrebbe dire anche 40, perché siamo lì, lo spirito è quello. Saluto anche Anna Cammarota che ha organizzato in pochissimo tempo una festa straordinaria. Dettagli fantastici. Dico io, ma come si fa ad organizzare una festa in 10 ore? Dobbiamo chiederlo ad Anna Cammarota, perché non ha trascurato niente. A proposito di gente che ci segue su Instagram, buongiorno a Clara IG 1969. Ciao Clara, buongiorno, buona mattinata. Voglio sapere anche da dove ci ascoltate, me lo scrivete in privato? Perché sapete che noi trasmettiamo in tutta la Campania grazie al sistema Radio DAB, quindi se ci state ascoltando da Avellino fatevi avanti, se ci state ascoltando da Salerno fatevi avanti, se ci state ascoltando da Benevento fatevi avanti.

Abbiamo detto Franco Ricciardi, ecco che accontento chi ci ha richiesto una canzone di Franco Ricciardi. Restiamo sul tema pioggia, perché questa mattina ci siamo svegliati con la pioggia a Napoli, città da dove vi trasmettiamo. Allora, telefono cellulare alla mano, perché voglio immediatamente le vostre storie mentre cantate questa canzone. C'è Franco Ricciardi, ed ora piove.

Franco Ricciardi ed ora piove alle 9.54 in diretta alla radio, questa è Radio Studio M, buongiorno, buona mattinata, la radio come si faceva una volta dove al centro c'è l'ascoltatore con i propri pensieri, perché la radio la facciamo insieme, noi da questa parte, voi dall'altra con le vostre storie. Siamo su Instagram, come ho già detto prima, per tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento su Instagram, scatta il salutone. Buongiorno e buona mattinata anche al nostro editore Anna Maria Viscardi, che dice che la radio, che la città è vuota per la pioggia, ma la radio è piena con tutti gli ascoltatori che ci stanno, che stanno passando a trovarci in questo sabato mattina. Buongiorno popolo delle canzoni napoletane, questa è Studio M, forza e coraggio, scaricate anche la nostra app completamente gratuita, così potete portarci nel taschino Rindasac. All'occorrenza, dove volete e quando volete, tirate fuori il cellulare e potete ascoltare la nostra radio, basta avere la nostra applicazione, comoda, gratuita. Saluto chi ci sta seguendo su Instagram in questo momento, Bonnie, ciao, buongiorno, saluto Marta Esposito, ciao Marta, buona mattinata, buon sabato. Saluto Finiziana 84, ciao Finiziana, buongiorno. Volete essere salutati in diretta alla radio? Basta seguire il nostro profilo ufficiale, come dicevo questa mattina in apertura, se ci sono profili commerciali, o meglio, gente che ha l'attività e che c'è pioggia in questa mattinata e quindi magari sta entrando poca gente, e allora ci pensiamo noi di Radio Studio M a veicolare gli ascoltatori verso il vostro negozio, verso la vostra attività. Seguiteci su Instagram, forza 321, scatenate l'inferno.

21. Ciao Mario, buongiorno, che in questo momento ha messo il segue al profilo ufficiale di Radio Studio M. Siamo su Instagram. Ciao Cristian, buongiorno, saluta Riccardo che in questo momento è in direzione Caserta, vi sta ascoltando. Ciao Riccardo, buongiorno, immagino che Riccardo non possa scrivere perché è alla guida, bravo Riccardo. Stufate lo cellulare a mano mentre guidiamo, mi raccomando. Saluto Dan di Donatella. Allora prendete il cellulare così mentre vi saluto vi faccio, fatevi anche una storia e taggateci, forza, sto arrivando da voi. Perché dicevo, in questo sabato mattina magari c'è pioggia, molta gente se ne sta a casa, la città è vuota e ci sono delle attività commerciali che magari questa mattina sono scesi a lavorare per portarsi la pagnotta a casa. Devo salutare Dan di Donatella Nella, abbigliamento e brand, abbigliamento donna. Seguite questo profilo con stile, come soltanto Dan di Donatella sa fare. Si trovano a Giuliano in Campania, in via Palmiro Togliatti 9. Ciao ragazzi, buongiorno. D'altra parte, dando uno sguardo al vostro profilo, devo dire che c'è veramente stile. Se questa sera tu che stai ascoltando la radio devi partecipare ad una cena, ad una festa, ad un primo appuntamento e non sai che ti a mettere, allora immediatamente corri sul profilo di Dan di Donatella Nella. Forza e coraggio. Torniamo alla musica, ancora un disco old school, c'è Nino D'Angelo, questa è Popcorn e Patatina.

0: 10 in punto in qui in diretta alla radio. Buongiorno, buona mattinata ai pezzi old school della musica napoletana che scegliete voi. Nino D'Angelo, Popcorn e Patatine. Tra qualche minuto ritorno da voi, tra qualche minuto ritorno da tutti quelli che ci stanno seguendo su Instagram, perché ho promesso il saluto. Basta seguirci, immediatamente scatta il saluto in diretta alla radio. E poi se siete un'attività commerciale, meglio ancora, perché c'è pioggia in città, quindi fateci sapere dove vi trovate, chi siete, magari veicoliamo un po' di ascoltatori nel vostro negozio e la vostra attività. Seguiteci su Instagram, Radio Studio M.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social. Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
1: Spot
2: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
1: Spot.
3: Euronics. Un mondo più avanti.

Eccoci qua, buongiorno, ritornati in diretta alla radio 4 minuti dopo le 10 del mattino in rigorosa diretta in questo sabato targato 10 ottobre. Buona mattinata a quelli che stanno per strada, anche se la città è vuota, parzialmente vuota, perché rispetto a questa mattina adesso sta cominciando anche a popolarsi. Buongiorno a quelli che stanno lavorando, buongiorno a chi in questo momento è a casa ancora a letto e buongiorno a chi invece è a casa e sta faticando, perché si fatica pure a casa. Devo salutare un po' di amici, quelli che in questo momento stanno seguendo il nostro profilo ufficiale. Lucrezia Mart, buongiorno Lucrezia, buongiorno alberto.merone.3. Alberto, ma che nome lungo che tiene. C'è anche una boutique che ci sta seguendo, tra qualche minuto arrivo da voi, prendete il telefono cellulare così mentre parlo alla radio fate una bella storia e ci taggate, perché come dicevo c'è pioggia in città e ci piace veicolare un po' di ascoltatori verso le vostre attività commerciali. Magari se ci seguite cerchiamo di capire cosa fate come attività e diciamo ai nostri ascoltatori, all'esercito di Studio M, di farvi visita. Mi piacerebbe sentire anche la voce di qualcuno in diretta alla radio, se vi va 360-662-641, questo è il nostro numero che potete utilizzare anche per i vostri messaggi vocali, WhatsApp o anche per intervenire in diretta, 360-662-641. Avete preso il caffè? Buongiorno a chi come me in questo momento sta già a 3 tazzulelle di caffè. Buongiorno a chi ha la fortuna di ricevere il caffè direttamente a letto, perché lo so che c'è qualcuna di voi che in questo momento ci sta ascoltando e la tazzulella di caffè è arrivata fino a bordo letto. Saluto Gennaro che dice forza Napoli per questa sera, forza e coraggio, forza Napoli sempre. Ciao Gennaro, grazie per averci scritto.

0: A proposito di attività commerciali che in questo momento ci stanno seguendo, c'è anche chi fa un lavoro sui social, ci sono gli amici di 3 Points Boutique, ho pronunciato bene? C'è un profilo che veste tutte quelle che vogliono vestire con stile, quindi in questo momento, se questa sera anche voi che state ascoltando la radio, tu donna, femmina che stai ascoltando la radio e questa sera tiene una seratina per le mani, che sia una cena, che sia semplicemente un appuntamento galante, che sia una festa, se volete vestire con stile, allora c'è un profilo 3 Points Boutique, cercateli ragazzi, mentre vi sto parlando sto guardando, ammazza, abbigliamento veramente speciale. Siete con Radio Studio M, buongiorno, 8 minuti dopo le 10, siamo qui a mettere la musica più bella del momento ma anche i grandi successi di sempre. Questa mattina vi suoniamo i grandi cult della musica napoletana, i pezzi old school. Ma non soltanto, perché accontento chi ci ha richiesto una canzone di Mr. Hyde. Pronti con Sal Da Vinci, questa è Amore. Seguiteci su Instagram che tra qualche minuto arrivo da voi. Buongiorno gente.
1: Amore senza tempo, amore chi non sente, amore chi in celera e sulla sala

Sal Da Vinci, Mr. Hyde, Amor, che ca facim amor, che canzone Napola, buongiorno, vi aspetto poiché mi state intasando i telefoni, ne tengo due, li state intasando entrambi, allora vi do il numero da questo momento per chi vuole parlare in diretta alla radio, perché c'è qualcuno che voleva fare qualche dedica, qualche saluto speciale, 360-662-641, se chiamate adesso vi catapulto in diretta alla radio. 360-662-641, fai gli auguri a mamma, fai l'augurio a papà che oggi festeggio compleanno, e siete in tanti, ma è da qualche parte, mi devo spartere, quindi se voi mi aiutate in diretta alla radio, la radio la facciamo insieme. 360-662-641. È semplice, no? Poi c'è qualcuno che mi scrive: Cristian, ma in questo momento siamo vero must, come si chiama il masto? Così ci parlo io. Ci parlo io con il masto.

0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Salve, sono Marco.
0: Ciao Marco. Da dove chiami?
1: Da Copertino.
0: E noi siamo un po' ignoranti in geografia, dove si trova?
1: In provincia di Lecce, siamo in viaggio qui in Campania.
0: Ecco, ah, benissimo, a che punto vi trovate in questo momento della Campania?
1: Siamo vicino a Sapri.
0: E quindi ci state ascoltando attraverso la radio DAB, immagino?
1: Sì, attraverso la radio.
0: Benissimo, com'è il tempo a Sapri?
1: Diciamo è un po' uggioso oggi.
0: Eh beh, in realtà purtroppo in Campania oggi è così. Come mai arrivate in Campania?
1: Guarda, siamo in viaggio come per festeggiare il compleanno di mia suocera Patrizia.
0: Come si chiama la suocera, Patrizia?
1: Sì, Patrizia, vorremmo fargli gli auguri per i suoi primi 60 anni.
0: Un traguardo importante. Patrizia in questo momento è in macchina con voi?
1: No, però è in ascolto.
0: Patrizia, buongiorno, tanti auguri da parte di... Adesso ti arriveranno una carrellata di auguri. Chi sono quelli che vogliono fare gli auguri a Patrizia?
1: Le sue figlie e cognati.
0: Siete fantastici, ragazzi. Come mai voi di Lecce, dico una roba strana, insomma, scontata, però voglio saperlo in viva voce, la Puglia che ama la musica napoletana e che sceglie poi la nostra radio?
1: Beh, diciamo che siamo del sud e quindi siamo vicini anche per questo, no?
0: Certo, è vero. Passateci a trovare in radio quando volete, magari per Natale facciamo una rimpatriata, se vi va.
1: Grazie, con piacere.
0: Grazie agli amici della Puglia che ci stanno ascoltando attraverso la radio DAB, perché in questo momento stanno transitando per Salerno, Sapri, giusto? Scriveteci e chiamateci in diretta alla radio in questo momento, se vi va, 360-662-641. Ragazzi, chiamate, perché io non vorrei prendere le mazzate quando scendo dalla radio, perché magari non riesco a salutare qualcuno di voi perché siete in tantissimi. Quindi se volete fare un saluto, volete dire qualcosa, chiamateci adesso, 360-662-641.

Torno anche da Instagram, chi ci sta seguendo in questo momento su Instagram, Francesco04, Francesco buongiorno, buongiorno a Barbarella che ci segue, seguite il nostro profilo ufficiale Instagram e immediatamente scatta il saluto in diretta alla radio.

questa mattina ho promesso pezzi old school, i grandi successi della musica napoletana. La radio la facciamo insieme, io da questa parte, voi dall'altra, e sono pronto ad accontentarvi con questa. Tanto lo so che l'avete riconosciuta. Vi porto negli anni 90. Sul volume, cantatela, fate le vostre storie e taggateci. Ciro Rigione, ciao mamma.

0: La musica old school, quella che stiamo ascoltando questa mattina in diretta alla radio, 10 e 19 in questo sabato 10 ottobre 2026. È bello perché c'è il popolo, l'esercito di Radio Studio M che ci ascolta da tutta Italia. Immediatamente dopo la telefonata che abbiamo ricevuto dai ragazzi che da Lecce si spostavano verso Napoli, in questo momento sono all'altezza di Salerno, c'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato in questo momento e ci chiama da Lecce. Buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno, buongiorno a voi carissimi, è un piacere essere in diretta sulla radio mia preferita.
0: Come ti chiami?
1: Sono Ezio e chiamo dalla provincia di Lecce, appunto, come i miei amici che ho sentito prima, amici compaesani quasi, e sono di Rangale, vicino Gallipoli, e io seguo Studio M da molto tempo.
0: No, io devo farti una domanda, ma tu e gli amici che stanno arrivando in Campania, cioè che sono già arrivati in Campania, vi conoscete o è una casualità questa?
1: In maniera più assoluta, no, io sto ogni tanto, spesso, anzi, ascolto Radio CDM, il telefonino, mentre faccio le cose, insomma, e quindi mi fate grande compagnia veramente.
0: Mi fa piacere, mi fa molto piacere sapere che la Puglia c'è, ci ascolta, e allora devo dire al nostro editore che in questo momento sta ascoltando la radio, Anna Maria Viscardi, buongiorno, dobbiamo ampliare il segnale anche in Puglia. Ma c'è una radio napoletana forte in Puglia che magari facciamo un gemellaggio, che tu sappia?
1: Nella maniera più assoluta no, nel senso che vi dico che da Brindisi in su la canzone napoletana è molto molto seguita, qui da noi leggermente meno, a dire la verità.
0: E allora dobbiamo importarla assolutamente, se sei d'accordo?
1: Presumo proprio di sì, perché la napoletana parte tutto da Napoli. La canzone napoletana è come toccare il cielo con un dito, insomma.
0: Com'è la situazione tempo in questa mattinata a Lecce, quindi in Puglia?
1: È vierno, piove, piove una settimana, questa acqua sai che è triste, soffrite quando io sera canto bene.
0: Come ti chiami? Ricordami ancora una volta il tuo nome.
1: Ezio.
0: Ezio, ma tu ci segui sui social?
1: Sempre, sempre, siete unici veramente.
0: Allora ti faccio fare un invito a te. Invita i nostri ascoltatori a seguirci su Instagram in questo momento, così tutti quelli che ci seguono scatta il salutone, il dedicone. Ti faccio fare a te, conduttore radiofonico, vai.
1: Agli ordini. E buongiorno a tutti. E credo che sia necessario fare un saluto a tutti gli amici di Instagram per far sì appunto che seguino ogni giorno, ogni momento della giornata Radio Studio M, perché Radio Studio M è la numero uno a Napoli e non solo.
0: Grazie.
1: Di voi.
0: Grazie, grazie.
1: Chiedo scusa, posso fare una dedica?
0: Certo, siamo qui apposta perché questa mattina ci siamo svegliati con questa voglia di fare la radio come si faceva una volta, dove l'ascoltatore è al centro.
1: Questo credo che sia una gran bella cosa, mi fa onore veramente. Niente, voglio fare appunto gli auguri a un carissimo amico, Domenico.
0: Sì.
1: Che adesso sta quasi per sposarsi, insomma, con la sua dolce metà, la Francesca. Sono di Ariano Alpino, se non sbaglio, giusto il paese, sì? Provincia di Caserta.
0: Sì.
1: E quindi faccio i migliori auguri, buona salute a lui, che oltretutto non è un amico ma è un fratello, poi tutti gli amici napoletani che ho, un sacco di amici, mi dico, e non solo da bambino.
0: Bene, bene, auguri anche da parte nostra, che poi mi verrebbe, intanto salutiamo il nostro ascoltatore che ci segue attraverso lo streaming da Lecce, che poi mi verrebbe da dire, ma chi te l'ha fatta fai, te spusa. No, così, nel senso, giusto per dire, solo perché oggi c'è la pioggia, non per altro, anzi, viva i matrimoni, che se ci sono i matrimoni vuol dire che ci sono i ristoranti che lavorano, se ci sono i matrimoni vuol dire che ci sono i fotografi che lavorano, se ci sono i matrimoni vuol dire che ci sono i cantanti napoletani che lavorano. E poi soprattutto se ci sono i matrimoni vuol dire che c'è l'amore, vero? Siete d'accordo con me? Telefono ritornato libero, si diceva così una volta nella radio degli anni 90, 360-662-641, se volete parlare in diretta alla radio, ripeto, 360 662 641. Vado anche su WhatsApp, c'è chi ci scrive: Radio Studio M, sono Lucrezia, vi seguo in diretta, siamo in viaggio in macchina e vorrei fare un saluto ai miei compagni di viaggio Marco, Andrea, Marta e Diego, vorrei dedicargli una canzone di Dino D'Angelo. Resta lì che ti accontentiamo, intanto ritorniamo in diretta, vediamo chi ci chiama.

Buongiorno a chi ci sta seguendo in questo momento su Instagram, buongiorno a Riccardo07, non ricordo se l'ho già salutato, ma al limite bissiamo. Se ci seguite su Instagram in questo momento, e mi rivolgo anche a tutte quelle attività commerciali che in questo momento ci stanno ascoltando e stanno lì sull'uscio della porta, perché non trase nessuno, perché c'è la pioggia, non per altro, e allora rivolgetevi a noi della radio 100% Musica Napoletana. La vostra attività qual è? Vi veicoliamo un po' di persone, basta seguire il nostro profilo ufficiale Radio Studio M 321, seguitelo adesso.

parlavo con Mario in privato al 360-662-641 che a scuorno non voleva fare diretta, ma adesso arrivo da voi. C'è Ivano 2984 che ci segue su Instagram, ciao Ivano, buongiorno. King 87 Giuseppe che ci segue su Instagram, King 87, buongiorno anche a te, grazie per il tuo segui, seguiteci che leggiamo il vostro profilo in diretta alla radio, facciamo il marchettone. Saluto i ragazzi che sono in viaggio, che ci richiedevano una canzone di Nino D'Angelo, Stupida Avventura. Come dicevo, questa mattina siamo qui a fare cosa? A fare la radio come si faceva una volta. Avete detto Nino D'Angelo? Eccolo qua. Vi porto negli anni 80, Nino D'Angelo, questa è Stupida Avventura.

0: Che impegni avete per il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona? C'è il concerto di Nino D'Angelo, la storia della musica napoletana ritorna a festeggiare con Nino 7.0 allo stadio Diego Armando Maradona nel tempio del calcio napoletano. Approfitto anche per salutare tutti gli amici di Tufano che ci ascoltano, sono sempre piacevolmente sintonizzati con la nostra radio. 10:30 del mattino, tra qualche minuto arrivo da voi. 360-662-641 per i vostri saluti in diretta alla radio. Pubblicità, ritorniamo tra qualche secondo.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Devo salutare Mart che ci segue su Instagram. Mart, buongiorno. Devo salutare Franch04, buongiorno, grazie per il tuo seguo su Instagram. Se avete acceso la radio soltanto adesso, buongiorno, 10:32 in questo momento, questa è Radio Studio M, buon sabato mattina, c'è un modo per stare in diretta alla radio con noi, con i vostri messaggi WhatsApp, ma anche telefonate in linea diretta, si tenete qualcosa a ricere. 360-662-641 e questo è il nostro numero, ma che lo trovate anche su Instagram se non riuscite a scrivere a tempo. Voglio sentire un po' di gente che in questo momento sta sotto l'acqua in Napoli. Che poi devo dire, in alcuni posti insomma piove insistentemente, in altri invece insomma è una pioggia leggera, sottile. 360-662-641, ma vado anche su Instagram perché, come dicevo prima, per tutti quelli che in questo momento 321 seguono il profilo ufficiale di Radio Studio M, immediatamente scatta il saluto. Questo è un po' il nostro termometro per capire quanta gente in questo momento sta dall'altra parte della radio. Se non l'avete ancora fatto, 321 se volete essere salutati in diretta qui sulla radio 100% musica napoletana, seguite ora il nostro profilo. Ciao Radio Studio M, vi ascolto dalle case nuove. Jessica, mi fate ascoltare una canzone di Ciro Rigione. Jessica, abbiamo appena messo Ciro Rigione, ma resta all'ascolto perché, visto che questa mattina siamo molto old school, lo ritroveremo, ne sono certo. D'altra parte l'abbiamo incontrato l'altra sera, al concerto, alla festa di Franco Ricciardi, 60 anni di Franco Ricciardi, ed è un eterno ragazzo, presto verrà a trovarci anche in radio. A proposito di gente che ci segue su Instagram, buongiorno a Stefi01, ciao Stefi, buongiorno. Buongiorno a Giulio e Marta, ecco ancora una volta i profili di coppia, vanno per la maggiore i profili di coppia, pensavo che erano un po', ecco, archiviati, invece ci sono sempre. Seguiteci su Instagram che vi saluto in diretta alla radio, invece se volete parlare con noi 360-662-641. In arrivo Carmelo Zappulla, questa è Canta Storie.

Che pezzo, Carmelo Zappulla canta storie su Radio Studio M. Mi farebbe piacere avere il maestro Carmelo Zappulla al nostro podcast Cactus, che riprende la prossima settimana. Ci sarà una novità che vi racconteremo in diretta alla radio. Ma sì, ci stanno ascoltando i fratelli Zappulla, e saluto anche Marco. Ciao Marco, buongiorno. Sì, mi piacerebbe avere il maestro Carmelo Zappulla per un'intervista esclusiva all'interno del nostro podcast. C'è chi ci scrive in questo messaggio adesso al 360-662-091. Buongiorno, siete grandissimi, vorrei ascoltare Fuga d'amore di Mitico Sal da Vinci. Buongiorno. Mi piacerebbe invece a me ascoltare la tua voce in diretta alla radio, tu che in questo momento hai mandato questo messaggio. Forza, chiama 360-662-641. Ci sono gli amici che ci stanno ascoltando dalla Sicilia. 360-662-641. Diversi messaggi sono arrivati dalla Sicilia. Vorrei ascoltarvi in diretta alla radio. Chiamateci adesso, il telefono è libero per voi. C'è un messaggio che dice: sto pigliando un caffè, ma sto consulando Riccardo. Ciao Riccardo, grazie. No, perché questi amici che ci ascoltano dalla Sicilia li voglio in diretta alla radio, perché devo capire come ci stanno ascoltando, eh?

0: Eccoci qua, buongiorno, la Sicilia è collegata con noi, buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno, parliamo con Ivano.
0: Ivano, da dove?
1: Sicilia, Catania.
0: Catania collegata con noi, come ci ascolti da Catania? Attraverso quale strumento?
1: La

0: radio.
1: Con lo smartphone
0: scaricate la nostra app di Radio Studio M, ecco, potete ascoltarci ovunque. Ivano, com'è il tempo a Catania questa mattina?
1: Oggi piove, oggi è brutto.
0: Purtroppo il sud Italia è invaso dalla pioggia in questo sabato mattina. Ci chiedevi una canzone, una dedica, giusto?
1: Sì, una canzone di Tommy Riccio.
0: Bella
1: Romano, dedicata a mia moglie Antonella.
0: Ti accontentiamo, saluto Antonella. Di cosa ti occupi, Riccardo?
1: Ivano,
0: scusami, di cosa ti occupi?
1: Io faccio il muratore.
0: Bene, quindi ci stai ascoltando, salutiamo il tuo amore che è in sintonia con noi e grazie per questa telefonata, buona giornata.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: Grazie, ti accontentiamo, resta con noi, saluto gli amici che ci ascoltano dalla Sicilia. Sì ragazzi, perché tengo due problemi, adesso li condivido con voi in diretta alla radio e voglio sbottonarmi, tengo due problemi e così vi fate capaci una volta per sempre. Il primo problema è che sono discalculo, cioè nel senso che spesso sbaglio i numeri. Il secondo problema è che sbaglio i nomi. Quindi Ivano può essere Riccardo e Riccardo può essere Ivano, ecco. 360-662-641 per parlare in diretta alla radio con noi, questa Radio Studio M, buongiorno, la radio old school, come si faceva una volta, dove gli ascoltatori sono al centro della nostra trasmissione. E a proposito di old school, vi suoniamo le canzoni più belle di sempre, eccone. Arriva Maria Nazionale, Ragione e Sentimento.

0: da stai male se ne fottono, non vedi che da fatto.
1: 10:47 in diretta alla radio in questo sabato mattina 10 ottobre, era Maria Nazionale, Ragione e Sentimento. Buongiorno a tutti quelli che sono con noi, ci sono dei saluti che stanno arrivando su WhatsApp al 360-662-641, c'è qualcuno che vuole salutare il grande amore e noi dobbiamo salutare il nostro re, il nostro king che ci ha scritto. Saluto King 87 Giuseppe che ci scrive al 360-662-641. Ciao, mi fate un saluto speciale per mia moglie Adalgisa. Ci siamo sposati il 17 settembre 2026. Ma auguri da parte nostra, perché quando c'è l'amore gli auguri vanno fatti sempre. Buona giornata King, buona giornata a te e al tuo grande amore Adalgisa. Ritorno su Instagram, forza e coraggio per tutti quelli che in questo momento ci seguono su Instagram in questo sabato mattina alle 10:48, per tutti quelli che mettono segui al nostro profilo ufficiale immediatamente scatta il salutino. Ma come, non segui ancora il profilo di Radio Studio M? E non dormi et scuorn. Eccola qua, saluto Carmen07 che ci segue, ciao Carmen, buongiorno, buon sabato, saluto Mimmo01 che ci segue, qua i numeri non li sbaglio perché li leggo. L'Italia è collegata in questo momento su Instagram perché, scusatemi, sullo streaming perché vedo i grafici in questo momento, quindi tu che ci stai ascoltando dal nord Italia, vogliamo sentire la tua voce in diretta alla radio, anche un messaggio WhatsApp se sei scurnuso, e poi ti spieghiamo cosa vuol dire scurnuso, però magari poi ci sono tanti napoletani che ci ascoltano dal nord Italia, quindi chiamateci in diretta 360-662-641 oppure mandateci una nota vocale, vogliamo anche sentire un po' l'accento milanese, l'accento emiliano, l'accento veneto. Adesso sono pronto per ascoltare, per farvi ascoltare la canzone che ci ha richiesto il nostro ascoltatore che ci chiamava dalla Sicilia, da Catania. In arrivo c'è Tommy Riccio. A proposito di cult della musica napoletana, sia più bello do mun, Tommy Riccio.

Buongiorno, buongiorno, tu che hai acceso la radio soltanto in questo momento, 10:54, siamo in diretta, buongiorno. Devo salutare quelli che seguono il profilo di Radio Studio M, perché poi altrimenti andate in giro dicendo che sono un pallonaro, che non è vero che vi saluto, e lo faccio immediatamente. Saluto Astro Luca, ciao Astro Luca, buongiorno, in questo momento segue il nostro profilo Astro Luca, mi piace, cercatelo, cercatelo anche voi. Poi saluto, fermi, aspetta che vado avanti e vado indietro, saluto Marmorinop, ho pronunciato bene? Marmorinop, ciao Donato Bottigliero, ciao Donato, buona giornata e buona mattinata anche a te, buona giornata ad Antonella Gragnaniello che ci segue su Instagram. Sara Scotti, ciao buongiorno Sara Scotti, Anna Mattuozzo 90, Emanuele, ciao buongiorno. Wow, priessa priessa, incredibile ragazzi, c'è Schiano Giuseppe, ciao Giuseppe, buongiorno, ammazza Schiano Giuseppe, un profilo con Nupari Land spettacolari. Giuseppe, mo corrono tutto, guarda, guarda il tuo profilo. (360) 662-641 per parlare in diretta alla radio, il telefono in questo momento è libero per tutti quelli che vogliono parlare in diretta alla radio, 360-662-641. Come dicevo prima, mi piacerebbe ascoltare qualcuno che ci sta in questo momento ascoltando dallo streaming, perché dai grafici vedo che c'è tanta Italia che ci sta seguendo, ma d'altra parte è comprensibile, perché se c'è gente che sta a Napoli, per lo più ci segue attraverso l'FM, la frequenza 108. La frequenza 108, forse è un po' riduttivo dire la frequenza 108. Dai, facciamo, facciamolo, altro giro, altra corsa, scatenate l'inferno al mio 3, seguite il profilo di Radio Studio M su Instagram che vi saluto, cominciate pure a cercare la pagina, al mio 3 cliccate segui tutti contemporaneamente, eh? Fermi lì. Solo Instagram, perché c'è gente che va su TikTok e su Facebook, ma in questo momento sono collegato su Instagram, al mio 3 scatenate l'inferno. Intanto saluto Jenny che sta provando a chiamarci per un saluto. Jenny, adesso arrivo da te. Uno. Due. Tre. Saluto Donato Feola 92, ciao Donato, buongiorno, che ci ha messo il segui sul profilo ufficiale di Radio Studio M. Saluto Mattia Casillo 17 che ci ha messo il segui sul profilo ufficiale di Radio Studio M. Saluto Francesca Labruna che ci ha messo il segui sul profilo ufficiale nostro, quello di Studio M. Adesso pronti per un grande classico della musica napoletana, eh? State lì perché adesso vi accontento con una roba, ragazzi. So di accontentare tutti in un colpo solo. Vagim amore, che canzone Napola. A Studio M c'è Gigi D'Alessio. Questa è Come in un film.

0: Gigi D'Alessio, come in un film su Radio Studio M in questo sabato mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando la radio, quelli che stanno ascoltando la casa della musica napoletana, la nostra, ma è anche casa vostra. E entrate pure senza chiedere permesso, 360-662-641 per i vostri messaggi WhatsApp, ma anche per parlare in diretta alla radio, 360-662-641. State con noi, c'è la pubblicità, ritorniamo tra qualche minuto con la musica più bella di Napoli.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

popolo delle canzoni napoletane, buongiorno, buongiorno, questa è Radio Studio M in diretta alla radio 11.05, apriamo ufficialmente un'altra ora, tenete 55 minuti di tempo a vostra disposizione a per dirci buongiorno. Perché io lo so che voi siete gente educata. Basta scrivere buongiorno al 360-662-641 e diteci anche in questo momento da dove ci state ascoltando. Lo stesso numero lo potete utilizzare per fare i vostri saluti, per fare le vostre dediche, poi vi aspetto su Instagram, tra qualche minuto altro giro, altra corsa di gente che ci segue. Saluto Lorena Pagnozzi che ha messo il segui al profilo ufficiale di Radio Studio M, fa parte della carrellata precedente, quindi la voglio salutare. Così come fa parte della carrellata precedente Marittiello07. Ciao Marittiello07, buongiorno. Poi c'è Marmorino. Ciao Marmorino, buongiorno. È bello perché Marmorino levi o metto segui per salutare. Ciao Marmorino, buongiorno.

0: saluto Lorena che su Instagram, anzi su WhatsApp in questo momento ha scritto Forza Napoli, ciao Lorena, ciao Lorena, buongiorno. Lasciatemi fare un saluto speciale per tutti quelli che non hanno ancora fatto in questo momento colazione, per tutti quelli che vogliono fare colazione ma vogliono fare una colazione particolare, tutta napoletana, 100% napoletana, allora ho un consiglio da darvi. Se vi trovate in zona Piazza Dante, allora sfogliate l'hub, forza e coraggio, non soltanto a Piazza Dante ma anche a Napoli, al Molo del Gusto in via Cristoforo Colombo e anche a Napoli in piazza Garibaldi, sfogliate l'hub, saluto Vincenzo Ferrieri. Tra l'altro va bene adesso per quanto riguarda la colazione, ma più tard, verso le 13, se avete voglia dell'aperitivo avete anche l'occasione, la possibilità di fare l'aperitivo salato con la sfogliatella salata, soltanto sfogliate l'hub, vi regala questa emozione da vivere. Questo sentimento, perché diciamoci la verità, a sfogliatella è un sentimento. Sfogliate l'hub a Napoli, Piazza Dante, Piazza Garibaldi, il Molo del Gusto invece a Napoli, Piazza del Municipio, in via Cristoforo Colombo. Andate in questo momento, dite che vi manda Radio Studio M, forza e coraggio, sfogliate l'hub, saluto Vincenzo Ferrieri. Sapevo di trovare gente educata dall'altra parte, c'è Anna che ci scrive, buongiorno, vi ascolto in questo momento dai quartieri spagnoli, buongiorno Anna, grazie. Saluto Francesco, direzione Portici in questo momento nel traffico di Napoli, ciao Francesco, quindi Napoli comincia ad essere trafficata? Ciao Francesco, grazie, buongiorno, e ci scrive, buongiorno anche il nostro ascoltatore o ascoltatrice, credo ascoltatore, visto la foto di WhatsApp, che in questo momento ci sta digitando da Pozzuoli, buongiorno. Torniamo alla musica old school, perché soltanto old school in questa mattinata targata Studio M 10 ottobre incontriamo un grande classico, lo so che la riconoscete dalle prime note. Che pezzo ragazzi, diciamolo ancora una volta tutti insieme, facimmo amore che canzone Napoli qui a Studio M e incontriamo Mauro Nardi, questa è la sua, la nostra, innamorarsi.
1: Sapisse come tremerà paura, perché con te non so com'è sicuro, e giustamente non si mai contenti, te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sa nei 18 anni tuoi, chissà se è solo colpa mia o l'ha voluta stessa.

Eh sì, quando sto sulla sera con me stessi io penso che se non t'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. La storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di imbagata lunga e io saccio che rimane tutto stanco. Sì, te stanco. E io tremo troppo la paura, perché st'amore non ti serve a niente.

Siete con la radio 100% musica napoletana, 11 e 12 in diretta alla radio. Buongiorno, buongiorno a tutti, siete con Christian, siamo anche in Radio DAB in tutta la Campania, ma siamo anche sulla nostra app ufficiale, scaricate Radio Studio M e Forza e Coraggio, la nostra app comoda, gratuita, potete ascoltarci ovunque attraverso il vostro telefono cellulare. 360-662-641 per i vostri messaggi WhatsApp. Voglio sentire anche la vostra voce, vorrei sentire la vostra voce in diretta alla radio, e in questo momento questo numero lo potete utilizzare anche per le vostre telefonate, per dirci buongiorno, per dirci cosa state facendo in questo sabato mattina. 360-662-641. Torno da Instagram, forza, seguiteci che vi leggo in diretta. Forza Napoli per questa sera, il Napoli ritorna, scende in campo questa sera allo stadio, pronti per farci vivere 90 minuti di puro sentimento. Si gioca alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli, Napoli-Frosinone questa sera. Il Napoli gioca in casa, ma tranquilli perché la pioggia già adesso sta dicendo ciao ciao.

Ragazzi, ci sono dei profili Instagram che ci stanno seguendo che io non riesco a decifrare, veramente per me risultano difficili da leggere. Intanto saluto Maria Aldinucci che in questo momento ha messo il segui al nostro profilo ufficiale. Ciao Maria, buongiorno. Saluto quelli che mettono il segui al profilo ufficiale. 321 via, scatenate l'inferno. Buongiorno a Vale Garbo che ha messo il segui al profilo di Radio Studio M Instagram. Vale Garbo, buongiorno. Buongiorno ad Esposito 81 che in questo momento ha seguito il nostro profilo ufficiale Instagram, quello di Radio Studio M. Fallo anche tu. Ed Mugno, buongiorno, questo nome è un po' brasiliano. Ed Mugno ci segue su Instagram. Jenny Duello, buongiorno, ci segue su Instagram. Ragazzi, ma prendete il telefono e chiamateci anche in diretta alla radio, voi che ci state seguendo in questo momento. Ed Mugno, dici qualcosa in più di te, oppure Jenny Duello, dici qualcosa in più di te, chiamateci 360 662 641. Ci sta pure Giuseppe Lucariello. Ciao Giuseppe, buongiorno, che ci segue su Instagram, così come c'è Antonio Scavella 348. No, ma qualcuno penserà, vabbè, Christian sta dicendo un sacco di stronzate, ma è vero, c'è gente che in questo momento ininterrottamente ci sta seguendo. Altamura 49, buongiorno. Ragazzi, se voi mi date l'ok o vi pubblico, così facciamo vedere gli screen di quelli che ci seguono. Peppino 1988, buongiorno, ciao Peppino, buongiorno. Adesso devo salutare chi ci richiede di ascoltare un classico napoletano nella fattispecie, e Maria che ci ascolta da Fuorigrotta. Ciao Maria, buongiorno, buon sabato mattina, impegnata nelle faccende domestiche, dice vi ascolto in questo momento. Ciao Maria, grazie. E a proposito di classici, c'è poi chi ci chiede di ascoltare una canzone di Sal Da Vinci, in particolar modo Saverio. Ciao Saverio, allora ho pensato di fare una sola cosa: prendi il classico, prendi Sal Da Vinci e vi regalo questa. Tu pierdo su un goppi giornaletto. Ascoltiamo Torero in questo sabato mattina alle 11:17. La voce è quella di Sal Da Vinci. Buongiorno gente.

quando mettiamo insieme i grandi classici della musica napoletana e le grandi voci che rappresentano la nostra città. Sal Da Vinci, Torero su Radio Studio M. Adesso c'è Mimmo Dani. Mi domando e dico, ma durante l'estate vi siete innamorati proprio come consiglia Mimmo Dani? Ma voglio innamorare, la sua canzone suona qui su Radio Studio M, tutta musica napoletana. C'è il molleggiato.

Giornata di pioggia, arriva il sole, porta il sole nelle nostre case. Mimmo Dani, protagonista alla radio in questo sabato mattina. Mimmo Dani straordinario, il nostro super cantante del buon umore, alle 11:24. Buongiorno gente. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? C'è una nostra ascoltatrice su Instagram, dice che in questo momento ci sta ascoltando direzione supermercato. C'è un nostro ascoltatore che dice: si fatica in questo momento e c'è sto must che controlla. Lasciatemi salutare tutti i masti, che hanno sempre lì il compito, il ruolo di fare i cattivi, ma invece poi hanno anche tante responsabilità. L'esercito dei masti, se ci siete, 360-66, scusatemi, l'esercito dei masti, se ci siete, 360-662-641 per parlare in diretta alla radio. Se vi volete sfogatevi. C'è l'esercito di Studio M, quelli che in questo momento stanno mettendo il segui sul nostro profilo ufficiale, non ve lo dico più perché già sapete cosa quello che dovete fare. Quindi saluto Gennaro Peluso 1972, che in questo momento ha messo il segui al nostro profilo. In realtà l'ha fatto prima, non l'ho letto e lo faccio adesso. C'è anche Di Marino Barbara, lo ha fatto prima ha messo il segui al nostro profilo, non ho salutato Barbara, Di Marino Barbara, e lo faccio adesso. Stessa cosa per Coscio Anna, ciao Anna, buongiorno. Invece un segui fresco fresco è quello di MEM994, buongiorno. Aspettate, fatemi controllare. È M994, è un profilo di coppia, ecco. Ed Mugno, ti ho già salutato, che fai? Però tu li devi ammetti. Buona mattinata a Dimma Passero che ci segue in questo momento su Instagram. 10, forza, i primi 10 che arrivano mi fermo, forza e coraggio. Imma Passera 10 ci saluta in questo momento, meglio, il suo saluto arriva perché ha seguito il profilo ufficiale di Radio Studio M. 9, Mimmo 33, ciao Mimmo, buongiorno, Mimmo 33 ci segue. Granatino 28 in questo momento ci segue, meno 7.

buongiorno, salutate la mia mamma che domani festeggia il compleanno. E beh, non so se porta bene fare gli auguri in anticipo. Ad ogni modo, grazie per averci scelto per la condivisione di questo messaggio. Saluto la nostra ascoltatrice che si chiama Francesca e mamma Carmela. In anticipo, signora Carmela, non è colpa mia, è vostra figlia che mi sta commissionando i vostri auguri. Tanti auguri in anticipo, un giorno prima. Emanuele Sess in questo momento ci segue, meno 6, forza, ancora 5, poi mettiamo un disco. Seguite il nostro profilo ufficiale Radio Studio M. Anzi, lo metto subito un disco, ma per il semplice fatto che Mario vuole ascoltare questa canzone, dice devo rientrare in ufficio e sabato, eccoti qua, ti accontento, Alessio.

Solo grandi classici, grandi cult della musica napoletana. Se c'è un disco che volete ascoltare, scriveteci adesso 360-662-641, messaggi WhatsApp.

Massive stasera Alessio alla radio, grande cult della musica napoletana. Questa canzone ha festeggiato o sta per festeggiare i 25 anni, se tanto mi dà tanto. Buongiorno, questa è Radio Studio M, 11:31 in diretta alla radio in questo sabato mattina. La radio come sempre la facciamo insieme. Io da questa parte, voi dall'altra, con i vostri messaggi al 360-662-641, ma anche con tutto quello che ci state scrivendo su Instagram, perché ormai sappiamo bene che quando la radio cammina con i social diventa qualcosa di importante. Quando invece camminano soltanto i social, boh, non so. Ma dici, ma io ho fatto 20.000 visualizzazioni, ho fatto 100.000 visualizzazioni, ho fatto 2 milioni di visualizzazioni per questo video. Poi vai Irene. Un video da 3 minuti, le visualizzazioni ci sono, vengono conteggiate, ma in quel video da 2 minuti hanno guardato soltanto i primi 10 secondi. Però ha fatto 1 milione di visualizzazioni. Mentre la radio, invece, cosa succede? Che io metto un disco, dura 3 minuti e ascolto tutta la canzone, l'ascolto tutta, la canto. La canto, imparo le parole.

0: ora fate voi. Buongiorno Studio M, Forza Napoli per questa sera, il cuore già batte forte, lo scrive Massimiliano. Ciao Massimiliano, buongiorno. Questa sera il Napoli scende in campo al Maradona contro il Frosinone. Dopo questa pausa che è durata oltre 15 giorni, il Napoli è pronto, grintoso a scendere in campo. Forza e coraggio e soprattutto forza Napoli sempre! Adesso devo aprire il bar dello sport, perché al 360-662-641 scrive anche Francesco: forza Napoli, questa sera guardo la partita con tutta la famiglia e con la mia piccola Carlotta. Ciao, forza e coraggio, il Napoli che unisce, ci piace, lo sport che unisce, ci piace. Saluto anche Marittiello, ciao Marittiello, buongiorno, ci chiede una canzone, io ho cercato questa canzone nel nostro archivio, non c'è, ma tra qualche minuto per te arriva un altro disco. Intanto restate con noi, pubblicità, ritorniamo tra qualche minuto in diretta alla radio, qui sui 108 di Studio M.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa

0: 36, buongiorno al popolo delle canzoni napoletane, buongiorno a chi ci sta seguendo su Instagram, a chi ci sta seguendo sui social, a chi è collegato al nostro sito radiostudiom.it perché ci ascolta attraverso lo streaming e poi c'è la nostra applicazione, poi c'è la Radio DAB che vi permette di ascoltare la nostra radio in tutta la Campania senza perdere assolutamente il segnale. Qualcuno ci segnala che poi, scusate il gioco di parole, che arriviamo anche oltre la campagna con il DAB verso la Calabria, mentre in FM ricordiamo che trasmettiamo anche nel Basso Lazio. Buongiorno magnifica gente, 360-662-641 per stare con noi con i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre dediche. Resteremo insieme fino a mezzogiorno. Che impegni avete per la serata? È partita, stasera è partita, è Calcio Napoli. La risposta è scontata, me ne rendo perfettamente conto. Stasera tutti quanti forza a gridare, tutti quanti insieme forza Napoli. Intanto vi ricordo che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 c'è la pazza musica di Radio Studio M con Leo. Anche in questa fascia pomeridiana, in questa occasione, avrete la possibilità di fare i vostri saluti, le vostre dediche, i vostri messaggi, di fare la radio con Leo il pomeriggio dalle 16, dalle 4 del pomeriggio alle 6, pronti a spezzare il pomeriggio con la musica napoletana e con i vostri saluti. Mi fate ascoltare una canzone di Emiliana Cantone, lo scrive Giulia che ci ascolta in questo momento da Melito. Melito è collegata con noi, ciao Giulia, la scelgo io? Lo faccio in presa diretta? Ho l'imbarazzo della scelta quando si parla di Emiliana Cantone, anche perché è un'amica e poi io sono un fan di Emiliana, ascolto tutta la sua musica. Presto verrà a trovarci in radio, chissà se ci sta ascoltando qualcuno vicino ad Emiliana o Emiliana stessa. Saluto Emiliana, saluto anche Enzo, buona giornata. Per chi ci ha chiesto una canzone di Emiliana Cantone, eccola qua. Ancora una volta un grande classico, perché questa mattina vi stiamo suonando i grandi classici, i grandi cult della musica napoletana. C'è Emiliana Cantone, Questa sì.
1: Quanta parole sembra da nascondere,

Devo salutare Luigi. Ciao Luigi, buongiorno, che ci ascolta dal traffico di Napoli. Vi dice, ci dice: sto tutto bloccato nel traffico con la pioggia, tra clacson e tergicristalli. Ciao Luigi, buona giornata, buona mattinata. È il traffico di Napoli, ma con la nostra musica immagino che sia piacevole. E poi diciamoci la verità, quando piove a Napoli, quando c'è la pioggia, non si guida, si naviga. Luigi, tieni gli occhi sulla strada, noi ti teniamo compagnia con la nostra strada, con la nostra musica, e magari arriverai anche prima a destinazione, o meglio, il tempo sarà lo stesso, ma ti sembrerà di arrivare prima a destinazione, perché sarà sicuramente una guida piacevole. Poi c'è Anna che scrive: ciao Radio Studio M, vi ascolto mentre faccio le pulizie, ho già passato l'aspirapolvere, la casa è pulita e la vostra musica mi tiene compagnia. Ah, buongiorno a quelle che stanno facendo le pulizie. Vi vedo, vi intercetto tutte, siete in tante. Forza, andate di spugna e detersivo, noi invece andiamo di musica e vi ricordiamo di ballare, di cantare mentre passate l'aspirapolvere, mentre passate lo straccio. 360-662-641 per i vostri messaggi in diretta alla radio fino a mezzogiorno, quindi avete ancora 14 minuti per dire tutto quello che non avete ancora detto, approfittatene perché poi dopo abbassiamo la serranda. Invece saluto quelli che lavoreranno tutto il fine settimana, eh? I ristoratori, i negozi. I ristoratori tanto lavoreranno e siamo felici per loro. 360-662-641 per i vostri messaggi. Mi fate ascoltare una canzone di Natale Galletta? Hai detto Natale Galletta? E vi accontentiamo immediatamente, qui dovete alzare il volume, portarlo al massimo, portarlo a 10. La voce è quella di Natale Galletta, quel vestito rosso.

0: quel vestito rosso. Natale Galletta su Studio M, un messaggio vocale, vediamo chi ci scrive, chi ci parla in realtà.
1: Una bella canzone di Gigi D'Alessio, buongiorno a tutti.
0: Mi piacciono gli ascoltatori grintosi, D'Alessio l'abbiamo messo, magari lo mettiamo in chiusura per chiudere. Saluto la nostra ascoltatrice, 360-662-641, altro giro, altra corsa, vengo da Instagram, dai forza, se state ascoltando la radio, magari siete arrivati soltanto in questo momento, avete fatto un guaio, un dispiacere avete commesso per me, per tutti quelli che amano la radio, perché noi siamo qua da stamattina dalle 9 e quindi mi dispiace per chi è arrivato soltanto adesso, siamo in chiusura, però in questo momento se andate sui social, in particolar modo su Instagram e cercate Radio Studio M, seguiteci e scatta il saluto. Il salutone. Saluto chi ha messo il segui al profilo ufficiale di Radio Studio M, Emanuela Bellina. Ciao Emanuela, buongiorno, grazie per il tuo segui. Saluto Gennarino84 che ha messo il segui in questo momento al profilo ufficiale di Radio Studio M. Saluto Andrea Passe che ha messo il segui al profilo ufficiale di Radio Studio M. Continuate. Saluto chi scrive in questo momento su WhatsApp, buongiorno, si può fare una dedica? Dai, chiama, l'ultima dedica a chi chiama? 360-662-641, anche chiamate WhatsApp. Saluto chi ha messo il segui al profilo di Radio Studio M, Gianfranco92, ciao Gianfranco, buongiorno, sta arrivando una chiamata, arrivo da te, resta lì, resta in attesa, poi... Donatella Capece 56, ciao, buongiorno. E Cristian Luongo 1220 ha messo il segui al profilo Studio M. Vediamo chi abbiamo in linea.

0: Abbiamo Raffaele in diretta, buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno.
0: Da dove ci ascolti?
1: Da Napoli, Napoli Centro.
0: Tutto a posto Raffaele, come è cominciata la mattinata?
1: Diciamo un po' particolare, la pioggia, il traffico, purtroppo è così oggi.
0: Ce la dobbiamo tenere, ma stasera invece Forza Napoli?
1: Stasera Forza Napoli sempre.
0: Allora so che volevi fare un saluto, volevi fare una dedica, Stam Capacchist Raffaele.
1: Ok, volevo sapere se è possibile fare una chiamata a una persona e dedicarle una canzone.
0: Eh beh, una chiamata ci mette un po' in difficoltà, perché cosa è successo con questa ragazza, con questa persona? Immagino che sia una ragazza.
1: No, niente di che, volevo farle una sorpresa e niente, questo è.
0: Cosa le vuoi dire?
1: Niente, le volevo dire che l'amo tanto e che è la persona che ho sempre cercato nella mia vita.
0: Come si chiama?
1: Olimpia.
0: Olimpia, adesso proviamo. Intanto che canzone vuoi farle ascoltare? Che canzone vuoi dedicarle?
1: Quella di Gigi D'Alessio, Spiego Magare.
0: Restate lì, grazie al nostro ascoltatore Raffaele, 360-662-641, perché la radio la facciamo insieme, io da questa parte, voi dall'altra. Hai capito un poco Olimpia? Ti ama sto ragazzo. Hai capito Olimpia, questo ragazzo va pazzo per te. Hai capito Olimpia, sei il faro di questo ragazzo. 360-662-641, quanto mi sto divertendo e quanto ci fate divertire. Grazie a tutti quelli che questa mattina hanno scelto di fare la radio con noi. Ua, che pezzo! La macchina del tempo di Radio Studio M ci porta negli anni 90 e incontriamo forse il primo vero duetto pop della musica napoletana, Ricciardi Rendano. L'UAM, tutto cosa miezza.

i vostri messaggi al 360-662-641. C'è Gennaro che dice: buongiorno, posso ascoltare una canzone? La risposta è no. Gennaro, ti è piaciuto arrivare tardi? Noi siamo qua dalle 9. Non c'è più tempo, devo andare da Raffaele adesso, che deve fare un saluto, una dedica per una persona speciale. Io purtroppo non riesco a fare la chiamata, Raffaele, però se mi scrivi ancora una volta il nome in privato e magari in questo momento pronto a registrare una storia alla radio, poi magari la puoi pubblicare sui social, tagghi il tuo amore, tagghi noi della radio. Buongiorno, ancora auguri in diretta alla radio, ma questa volta festeggiamo un compleanno oggi. Oggi festeggia 54 anni Saverio. Saverio, buongiorno, grazie, grazie per averci scritto. Buongiorno, un bacio a Sara Zoe, ho detto bene, Sara Zoe e Maria da Ischia. Buongiorno, in questo momento è arrivato il messaggio, quindi buongiorno, un bacio da Sara Zoe e Maria da Ischia. Grazie ragazze. Gambardella, buongiorno, puoi restare un altro poco? No, ho altri impegni. Ma poi il bello è questo, no? Arrivare a sorpresa e mettere sotto sopra le cose. Fatemi fare gli ultimi saluti, quelli che sono arrivati su Instagram, quelli che stanno mettendo il segui in questo momento. Crescenzo della Corte, ciao Crescenzo, buongiorno. Cristian Luongo 1220, forse l'ho già salutato e lo risaluto. Ancora arrivato il segui in questo momento, in realtà due minuti fa, al profilo ufficiale di Radio Studio M di Benedetta Crescentini. Ciao Benedetta, buongiorno. L'ultimo minuto, forza, in un minuto, tutti quelli che seguono il nostro profilo ufficiale, vi salutiamo in diretta alla radio. Il profilo ufficiale è quello di Radio Studio M. Sono arrivati, penso, 14 messaggi di ascoltatori che gridano Forza Napoli. Forza Napoli sempre per questa sera. Ci segue su Instagram Marta07_. Ciao Marta, buongiorno, buon sabato mattina. Ci segue su Instagram in questo momento, 9 secondi fa, Clemente Antonio 71, buongiorno Clemente Antonio. Ci segue su Instagram in questo momento Antonella Short, ciao Antonella, buongiorno. Questo non lo posso leggere, intanto perché... aspetta, fatemi controllare sto profilo, intanto perché c'ha solo 2 follower e 4 seguiti. Quindi credo che sia un profilo nato adesso, probabilmente, per noi. Boh, si chiama Angelo Tiang Patrick, però è il suo nickname. Ciao Angelo. Io vi sgamo, vi sgamo. Saluto Morano, Rossella, Morano _ Rossella, che in questo momento mette il segui. Non abbiamo più tempo, devo fare un saluto speciale per Raffaele. Ciao Raffaele, che ci chiamava, ci chiedeva di ascoltare una canzone per il suo grande amore. E io ti saluto, ho dimenticato il nome del tuo grande amore. Aspetta, prima c'è chi scrive: buongiorno, seguo la vostra radio da tempo. Volevo chiedere se è possibile dedicare una canzone a una persona speciale. Gerardo, sei arrivato in ritardo, però sì, perché come dicevo prima, il pomeriggio tra le 16 e le 18 trovate in diretta alla radio Leo per i vostri saluti, per le vostre dediche. Quindi ascoltateci in quella fascia oraria, è possibile fare saluti e dediche. Raffaele, ho 30 secondi e poi devo andare in pubblicità. Ecco qua, ha scritto Raffaele. Fermi, Raffaele in questo momento sta lì con il telefono alla mano probabilmente ed è pronto a dedicare la canzone che sta per arrivare, che è quella di Gigi D'Alessio per il suo grande amore. Olimpia, dice Olimpia, mi hai cambiato la vita, sei una donna straordinaria, una persona speciale, voglio trascorrere tutto il tempo con te. E il nostro Raffaele vuole dedicare questa canzone per Olimpia. Gigi D'Alessio, spiega magari.

0: È sabato 10 ottobre.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
0: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
5: Skin

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics. Un mondo più avanti.

accende la mente e un pensiero non spegne il ricordo. E marcia sul cuore un amico potente, la tua solitudine. Sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo. Non mi troverai.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

siamo stati come una di quelle che cadono dal cielo e regalano un sogno. Un breve passaggio, un miraggio, un secondo, un piccolo istante sui vetri del mondo. Ma la vera essenza è nel suo ricordo che ti

Pubblico di Mimmo Dani, siete pronti a cantare un suo tormentone? Allora ecco che vi accontento, sulla radio 100% musica napoletana, c'è Mimmo Dani, questa è Cascianafutto.

0: Pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali, con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

dimmi come posso fare a non morire, mentre vado a fondo nel mio incubo peggiore. Ho sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare. Facile per te trattarmi male, ora che mi parli col tuo organo peggiore. Quello è sempre stato il tuo limite in amore, lasciati dimenticare.

E adesso sulla radio 100% musica napoletana c'è la storia di un ragazzo nato a San Giovanni a Teduccio, ma c'è la storia anche di un amore, di una femmina. Lui è Tony Blair, questa è la sua nuova canzone. Il titolo è proprio questo, Femmina.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics. Un mondo più avanti.

che se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E siamo prontissimi a vivere il mese di settembre con la musica, con il buon umore, con la spensieratezza che ci regala il cantante molleggiato della musica napoletana. Sto parlando di Mimmo Dani, questa è la sua Ma voglia innamorare.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot. Skip.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

quando passa lui per la nostra frequenza, quando passa lui per la nostra radio, diventa tutto quanto un momento magico, assoluto divertimento. Di chi sto parlando? Ma sto parlando di Mimmo Dani. Allora, senza perdere tempo, eccolo, Ma che scena fotta.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
7: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
21: Da Steven Spielberg.
20: Non riesco a capire, sono persone.
21: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
20: Cosa vuoi fare?
22: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il canto, il successo, il rimpianto, la cosa più bella sei tu tra le cose che
1: oh. Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Oh, mi hai subito, Franze. Ehi, oh bro, io penso che in questa vita al di là risorda, al di là lo successo, che le conto veria mentalità. E tu sai che è la mentalità? E a non essere identica all'altro, a rimanere te stessi.

0: Asera.
1: Pubblicità.
2: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: tutte.
1: Napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: L'estate 2026 sarà particolarmente ricordata per una canzone che abbiamo tutti quanti in testa grazie all'entusiasmo che riesce a regalarci Mimmo Dani tutte le volte che pigiamo il tasto play. Eccolo, Ma voglio innamorà, la sua song che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana.

0: Meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Spot.
2: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
3: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
1: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudio.m.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 9121.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

come sei? Tu sono napoletano, è bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì, da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Media Dub News.
6: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
7: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

quando passa lui per la nostra frequenza, quando passa lui per la nostra radio, diventa tutto quanto un momento magico, assoluto divertimento. Di chi sto parlando? Ma sto parlando di Mimmo Dani. Allora, senza perdere tempo, eccolo, Ma Cushion Foot.

La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349 496 1607.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
7: Lui già alle tre va via da te, ma se non parte vos soli di squilla per mo fa sapere.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Johnny, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics. Un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio
0: è la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: È difficile spiegare quel che sento. Una spada dolcemente mi entra dentro.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: estate.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: con Radio Studio M.
1: E adesso c'è una canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026, c'è Mimmo Dani, una canzone che ci accompagnerà anche dopo, perché quando c'è lui c'è una dose di buon umore assicurata. Mimmo Dani, Ma voglia innamorare.

0: E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce lì da capo. Viene a cagamo d'oggi parla.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: popoli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Sono le 18.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot. Skip.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.

0: chiama vita, e perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola quella che prova, ma tu mi puoi capire a papà, pur sempre contando con me, non do scorda mai, papà, sta sempre non passate.
1: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Ehi Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.
2: Con

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607. La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
2: Pubblico di Mimmo Dani, siete pronti a cantare un suo tormentone? Allora ecco che vi accontento sulla radio 100% musica napoletana. C'è Mimmo Dani, questa è Cascianafutto.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Hey, un'altra sera che sprechiamo a scegliere un film che poi non vedremo mai. Siediti qui, devo parlarti anche se poi non ci riusciamo.

0: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudio.m.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano, è bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Sono le 19:03.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: Keeper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Keeper.
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
2: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro,

viso è chiaro. Lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo, ogni momento, per tutto il tempo resterò con

0: non sarà per sempre. Ma chi l'ha detto? Qualcuno che non ha mai conosciuto te.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali, con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Male, proprio male.
1: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
2: Dissetati di musica con Radio Studio M.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e che napoletano si...

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: muro.
1: Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

quasi a due ma che ci faccio in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te stanotte in dei pensieri.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sa il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics,
2: un mondo più avanti.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e quel napoletano sì.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: sola, sto sola.
1: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

scende, che non sa con del dire, vostra fama non s'arrende, com'è brutto stare alta, e invece parlano e cantano.

sai condizionare, si tale e quale, astuna malamente, tu siccome che la gente che sa prendere non dà.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

le stelle, e noi siamo stati come una di quelle che cadono dal cielo e regalano un sogno, un breve passaggio, un miraggio, un secondo, un piccolo istante sui vetri del mondo, ma la vera essenza è nel suo ricordo che ti

0: Radio Studio M.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.
2: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

guardo patate in croce, che la caggia sopportò, ma in da prossima figliata faccio nascere a papà. Chi lo si che era nome,

0: la siga era nom, se faceva rispettà, che peccato che puris.
1: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Sì, Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

per sto cantando insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per ti abbracciare, per ti passare, per ti sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone per un cielo la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Radio Studio M. Che musica!
1: Troppo facile.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: è
0: condivisione,
1: è
0: immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Musica con Radio Studio M.
1: E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

sapore, ma fatta innamorare che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei casi guaglione,

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Di Napoli.

essere una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: fare.
1: È presente quando ti svegli, ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
0: Basta un click.
1: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie per averci scelto.

0: con te.
1: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì,
1: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.